We been to your mercy. Missy aye ye. Nami di mo nyami ranti. Ebra mitiasye bana. Nami ye. Ebra di wuti na ye. Mi papa.